0: che ci spostiamo. È sua madre che ci tiene. Dico sì, ma un sì è un po' vago. E non mi viene, mi scrive un messaggio, pieno di buoni sentimenti. Ma se lo sei, non c'è qualche partita, perché in quel caso, ma quando lo senti?
1: And it's time to go home for this edition of Radio Futura 219 opportunities to immerse yourself in la Latinidad.